L'ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno.